sua seguita in cielo ed in terra, pane nostro quotidiano da nobis odie, ed emite nobis debita